sempre la mera in la banda di una persona. Non parla di tu, parla di più, parla di tu, chiama da giù. Adottare, cambia, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama, chiama,